0: Energy.
1: Guardavai mi chico, penso nel mi chico, penso nel mi chico.
0: Hits music only.
2: Hey, it's Holly Humberstone here.